0: Búscanos en Facebook como La Golondrina 94.3 FM y dale me gusta.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela, brrrr, e io gangsta.
2: Mami, ho pido.